Musica nare color. Musica, musica nare nazione. Da mai ales. Musica nare minchione. Musica, musica me apparzina. Sintascia. Con musica io traiesco. Con musica io calatoresco. Si me faccio se mi sintascia. A ciò cumbreo io. Con musica io mi andrago stesso. Perché musica, musica mi dà iubire.